0: Sono le 2:02.
1: Ora esatta. Radio Idea.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

prende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore.

0: sono le 2:59. Ora esatta.
1: Radio Idea.

bancale a grade anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

buio, ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Sono le 4:59.

Radio Idea.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: È sabato 3 ottobre 2026. La chiesa ricorda San Dionigi, Santa Candida, San Gerardo e Sant'Edmondo. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: l'uomo che sposta le montagne comincia portando via i sassi più piccoli. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 52 a.C., nella battaglia di Alesia, i Galli, guidati da Vercingetorige, si arrendevano a Giulio Cesare. 800 anni fa, nel 1226, durante la notte moriva San Francesco d'Assisi. L'evento veniva registrato al 4 ottobre perché nel Medioevo il nuovo giorno si considerava iniziato al tramonto del giorno precedente. Nel 1839, inaugurazione per la Portici Napoli, la prima ferrovia italiana. I 7 chilometri del tragitto erano percorsi in 9 minuti e mezzo. Nel 1909 si fondava la squadra di calcio del Bologna. Nel 1935, 110.000 soldati italiani al comando del generale Emilio De Bono invadevano l'Etiopia. E nel 1952 la Gran Bretagna diventava la terza potenza mondiale a disporre di armi atomiche. 50 anni fa, nel 1976, andava in onda la prima puntata di Domenica In, il programma condotto da Corrado con Dora Moroni, nato per intrattenere alla televisione gli italiani rallentati dalla crisi petrolifera. Nel 1990 veniva proclamata la riunificazione della Germania, divisa nel dopoguerra quando una parte era passata sotto il controllo sovietico. Nel 2003 l'Italia approvava la riforma delle pensioni, fissando a 40 anni di contributi e 65 anni di età per gli uomini, 60 per le donne, il requisito minimo di accesso. E nel 2023 Jannik Sinner raggiungeva il quarto posto nella classifica ATP di tennis, eguagliando il miglior risultato italiano fissato 47 anni prima da Adriano Panatta. Attualmente è al primo posto. Sono nati il 3 ottobre. Nel 1716 il matematico e fisico Giovanni Battista Beccaria. Nel 1858 l'attrice Eleonora Duse. Nel 1938 il pugile campione mondiale Sandro Mazzinghi. Nel 1941 il pilota automobilistico e conduttore TV Andrea De Adamic. E nel 1952 il magistrato vittima della mafia Rosario Livatino. Nascevano oggi anche l'attrice e ballerina Carmen Russo. Nel 1959 la conduttrice TV e attrice Elisabetta Ferracini. Nel 1968 il calciatore Zlatan Ibrahimovic. Nel 1981 e il conduttore TV Stefano De Martino, nato in questo giorno nel 1989. Anche per il 3 ottobre 2026 la nostra panoramica è terminata. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li trovate come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

Smith. Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 3 ottobre. Ariete, una giornata che vi invita a rallentare prima di prendere una decisione importante. In famiglia potreste dover gestire esigenze diverse dalle vostre. Toro, avete bisogno di sentirvi a vostro agio e oggi sapete bene come crearvi il vostro spazio. In amore, Venere favorisce complicità e sensualità. Gemelli, la vostra mente corre veloce, ma il cuore oggi procede con un ritmo diverso. In amore potreste scoprire che dietro una battuta si nasconda un bisogno affettivo più profondo. Cancro, la luna nel vostro segno amplifica intuito, sensibilità e capacità di capire ciò che gli altri non dicono. In amore siete più magnetici del solito. Leone, Marte vi rende intraprendenti, ma oggi qualcuno potrebbe mettere alla prova la vostra pazienza. In amore avete bisogno di sentirvi considerati. Vergine, una giornata adatta a recuperare qualcosa che avevate trascurato, soprattutto sul piano personale. In amore lasciate cadere qualche difesa. Vergine, il sole nel vostro segno vi rende protagonisti, ma oggi le esigenze degli altri potrebbero chiedervi maggiore disponibilità. In amore una differenza di vedute può diventare un'occasione per conoscervi meglio. Scorpione, Venere e Mercurio nel vostro segno rendono intense intuizioni e sentimenti. Sul lavoro avete fiuto per capire cosa si muove dietro le quinte. Sagittario, una giornata nella quale potreste avere bisogno di staccare dalle responsabilità e recuperare entusiasmo. In amore una persona potrebbe cercare la vostra attenzione in modo diretto. Capricorno, la luna vi mette davanti a emozioni che normalmente preferite tenere sotto controllo. In amore una persona potrebbe aspettarsi da voi maggiore presenza. Acquario, avete voglia di libertà, ma l'atmosfera della giornata vi porta verso legami, famiglie e sentimenti. In amore non scappate davanti a una conversazione importante. Pesci, la luna in cancro parla una lingua che conoscete bene. Emozioni, ricordi e desiderio di sentirvi compresi. Un incontro può risvegliare emozioni che credevate ormai superate. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana ancora di stampo estivo in tutta Italia e quindi anche in Puglia, con prevalenza di cielo sereno poco nuvoloso sia sabato che domenica e soprattutto temperature diurne ben al di sopra della norma, punte massime di 26-27 gradi nelle zone interne, ma anche lungo la fascia costiera si sta davvero molto bene, ancora a maniche corte. Al primo mattino ovviamente temperature più frizzantine, scendiamo sotto i 20 gradi all'alba. Da segnalare per finire un pochino di vento che si fa ancora sentire nella penisola salentina. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: vita.
1: Radio Idea.

ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

io ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da

un interprete, una grande cantante, che con questa canzone scrive una propria lettera d'amore per la sua città natale. Un viaggio intimo tra i ricordi del passato e le speranze per il futuro. Dimenticavo, la sua città natale è Manchester. Disco novità, Lucene con Tip Street.

0: Disco novità, Lucen con Tib Street.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere.

perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

0: Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana ancora di stampo estivo in tutta Italia e quindi anche in Puglia, con prevalenze cielo sereno poco nuvoloso sia sabato che domenica e soprattutto temperature diurne ben al di sopra della norma, punte massime di 26-27 gradi nelle zone interne, ma anche lungo la fascia costiera si sta davvero molto bene, ancora a maniche corte. Al primo mattino ovviamente temperature più frizzantine, scendiamo sotto i 20 gradi all'alba. Da segnalare per finire un pochino di vento che si fa ancora sentire nella penisola salentina. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 9:02. Ora esatta.
1: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Sabato 3 ottobre, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi il sole è sorto alle 7.09, tramonterà alle 18.48. La chiesa ricorda San Gerardo di Brogne, abate benedettino belga del X secolo, riformatore della vita monastica e patrono dei vignaioli nell'area delle Fiandre. Si festeggia inoltre San Candido, martire della Legione Tebea. Un augurio speciale a tutti coloro che portano questi nomi. E questa sera, la vigilia della solennità del patrono d'Italia, la famiglia francescana celebra il transito di San Francesco ad Assisi. In tutte le comunità francescane del mondo si rievocano le ultime vie di vita del poverello salito al cielo nella notte tra il 3 e il 4 ottobre dopo aver intonato il cantico delle creature. Era l'anno 1226. Il nostro viaggio poi ci porta proprio nel 1839. Viene inaugurata la prima linea ferroviaria italiana, la Napoli Portici, lunga poco più di 7 chilometri e percorsa dalla leggendaria locomotiva Vesuvio. Nel 1990 la Germania celebra la riunificazione, la Repubblica Democratica Tedesca si dissolve ed entra a far parte della Repubblica Federale Tedesca, ponendo fine alla divisione del paese. Nel 2013 un tragico naufragio al largo delle coste di Lampedusa provoca la morte di 368 migranti. La data è diventata in Italia la Giornata Nazionale della Memoria e dell'Accoglienza. Sono nati oggi Louis Aragon, poeta e scrittore francese tra i padri del surrealismo, Steve Ray Vaughan, leggendario chitarrista e cantatore blues statunitense, Zlatan Ibrahimovic, celebre ex calciatore svedese e dirigente sportivo, Claudio Pizarro, ex attaccante peruviano tra i marcatori più prolifici della Bundesliga, Gwen Stefani, cantautrice, attrice e stilista statunitense, voce dei No Doubt, ma brava anche come solista. Buona giornata, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.
3: Eravamo giovani.

gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli comuni e le attività commerciali. Piccoli

0: Sono le 10 e 2 minuti. Ora
1: esatta. Idea News Magazine.
2: Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le nazioni, considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà. Questi sono dei brani tratti dal preambolo della Carta Universale delle Nazioni Unite e sono lontani mille anni luce da quello che abbiamo visto dai social, non certo dai media pubblici o dai giornali che accompagnano la storia dell'Italia. Proprio dell'ultima riunione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Sapete perfettamente a che cosa mi riferisco e a chi mi riferisco. Sarebbe stata una buona occasione, visto che c'è anche un mandato internazionale su questa persona, ma ciò che si vede ancora e ciò che ancora arriva sempre attraverso i social è davvero qualcosa di scandaloso. È l'arroganza del potere, è l'arroganza di chi sa che non può essere toccato, è l'arroganza di chi si permette di chiamare vigliacco un rappresentante della nazione, di uno stato, di una nazione che si alza e che per protesta silenziosamente non assiste alla dichiarazione fatta da questo criminale, perché è un criminale, punto. Non ci sono altri motivi o altri modi per poterlo descrivere, visto tutto quello che sta accadendo. Detto questo, la Carta Universale dei Diritti Umani, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, che non capisco, io veramente ci sono delle cose che non riesco razionalmente a comprendere, lascia la parola a un personaggio come questo. Immaginate se fosse stato un Putin a fare quel tipo di dichiarazioni, o fosse stato il governatore della Spagna, o fosse stata anche un rappresentante dello Stato italiano. Rivoluzione sicuramente, tutti rivoltati contro tutti. E allora capisci che gli interessi economici sono quelli che effettivamente da sempre, fondamentalmente, dominano il pianeta Terra. E allora come si può non perdersi in un ginepraio del genere? Semplicemente avendo dei dati stabili, e i dati stabili sono la Carta Universale dei Diritti Umani, 30 diritti creati, messi in ordine proprio per tutelare ogni uomo in qualsiasi angolo della terra. Io vi invito come sempre a documentarvi e vi invito naturalmente a prendere conoscenza di che cos'è l'Organizzazione delle Nazioni Unite, dovremmo dire di che cosa avrebbe dovuto essere l'Organizzazione delle Nazioni Unite, a prendere visione di che cos'è la Carta Universale dei 30 diritti umani e soprattutto a pensare che questo documento può diventare una realtà e non rimanere un sogno, come scriveva il filosofo umanitario Ron Hubbard. Io vi invito a guardare qualsiasi sito voi vogliate che si occupa dei diritti umani: Save the Children, Amnesty International, Uniti per i Diritti Umani, ce ne sono tantissimi che si occupano di questo. Quindi in base a quelle che sono le vostre idee potete scegliere anche la matrice da dove nasce, che sia religiosa o semplicemente civile. Fatelo, perché avere la conoscenza di questo documento vi renderà sicuramente più forti e vi renderà sicuramente meno condizionati nel vedere quello che sta accadendo in questo momento storico per tutto il mondo, non soltanto dell'Italia, non soltanto per l'Europa, non soltanto per il vecchio continente. Io sono Mary Tuosto e vi auguro buona vita.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. La moneta digitale sta arrivando.
3: Sarà un'alternativa al contante? Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
4: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: È sabato 3 ottobre 2026. La chiesa ricorda San Dionigi, Santa Candida, San Gerardo e Sant'Edmondo. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: l'uomo che sposta le montagne comincia portando via i sassi più piccoli. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 52 a.C., nella battaglia di Alesia, i Galli, guidati da Vercingetorige, si arrendevano a Giulio Cesare. 800 anni fa, nel 1226, durante la notte moriva San Francesco d'Assisi. L'evento veniva registrato al 4 ottobre perché nel Medioevo il nuovo giorno si considerava iniziato al tramonto del giorno precedente. Nel 1839, inaugurazione per la Portici Napoli, la prima ferrovia italiana. I 7 chilometri del tragitto erano percorsi in 9 minuti e mezzo. Nel 1909 si fondava la squadra di calcio del Bologna. Nel 1935, 110.000 soldati italiani al comando del generale Emilio De Bono invadevano l'Etiopia. E nel 1952 la Gran Bretagna diventava la terza potenza mondiale a disporre di armi atomiche. 50 anni fa, nel 1976, andava in onda la prima puntata di Domenica In, il programma condotto da Corrado con Dora Moroni, nato per intrattenere alla televisione gli italiani rallentati dalla crisi petrolifera. Nel 1990 veniva proclamata la riunificazione della Germania, divisa nel dopoguerra quando una parte era passata sotto il controllo sovietico. Nel 2003 l'Italia approvava la riforma delle pensioni, fissando a 40 anni di contributi e 65 anni di età per gli uomini, 60 per le donne, il requisito minimo di accesso. E nel 2023 Jannik Sinner raggiungeva il quarto posto nella classifica ATP di tennis, eguagliando il miglior risultato italiano fissato 47 anni prima da Adriano Panatta. Attualmente è al primo posto. Sono nati il 3 ottobre. Nel 1716 il matematico e fisico Giovanni Battista Beccaria. Nel 1858 l'attrice Eleonora Duse. Nel 1938 il pugile campione mondiale Sandro Mazzinghi. Nel 1941 il pilota automobilistico e conduttore TV Andrea De Adamic. E nel 1952 il magistrato vittima della mafia Rosario Livatino. Nascevano oggi anche l'attrice e ballerina Carmen Russo. Nel 1959 la conduttrice TV e attrice Elisabetta Ferracini. Nel 1968 il calciatore Zlatan Ibrahimovic. Nel 1981 e il conduttore TV Stefano De Martino, nato in questo giorno nel 1989. Anche per il 3 ottobre 2026 la nostra panoramica è terminata. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li trovate come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

un interprete, una grande cantante, che con questa canzone scrive una propria lettera d'amore per la sua città, lettera d'amore per la sua città natale.

0: disco novità, Lucene con Tip Street. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. WebFi è la tua prossima Internet Company. WebFi Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
3: Radio Idea.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di sabato 3 ottobre. Ariete, una giornata che vi invita a rallentare prima di prendere una decisione importante. In famiglia potreste dover gestire esigenze diverse dalle vostre. Toro, avete bisogno di sentirvi a vostro agio e oggi sapete bene come crearvi il vostro spazio. In amore Venere favorisce complicità e sensualità. Gemelli, la vostra mente corre veloce, ma il cuore oggi procede con un ritmo diverso. In amore potreste scoprire che dietro una battuta si nasconda un bisogno affettivo più profondo. Cancro, la luna nel vostro segno amplifica intuito, sensibilità e capacità di capire ciò che gli altri non dicono. In amore siete più magnetici del solito. Leone, Marte vi rende intraprendenti, ma oggi qualcuno potrebbe mettere alla prova la vostra pazienza. In amore avete bisogno di sentirvi considerati. Vergine, una giornata adatta a recuperare qualcosa che avevate trascurato, soprattutto sul piano personale. In amore lasciate cadere qualche difesa. Vergine, il sole nel vostro segno vi rende protagonisti, ma oggi le esigenze degli altri potrebbero chiedervi maggiore disponibilità. In amore una differenza di vedute può diventare un'occasione per conoscervi meglio. Scorpione, Venere e Mercurio nel vostro segno rendono intense intuizioni e sentimenti. Sul lavoro avete fiuto per capire cosa si muove dietro le quinte. Sagittario, una giornata nella quale potreste avere bisogno di staccare dalle responsabilità e recuperare entusiasmo. In amore una persona potrebbe cercare la vostra attenzione in modo diretto. Capricorno, la luna vi mette davanti a emozioni che normalmente preferite tenere sotto controllo. In amore una persona potrebbe aspettarsi da voi maggiore presenza. Acquario, avete voglia di libertà, ma l'atmosfera della giornata vi porta verso legami, famiglie e sentimenti. In amore non scappate davanti a una conversazione importante. Pesci, la luna in Cancro parla una lingua che conoscete bene. Emozioni, ricordi e desiderio di sentirvi compresi. Un incontro può risvegliare emozioni che credevate ormai superate. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato.

Radio Idea.

0: Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana ancora di stampo estivo in tutta Italia e quindi anche in Puglia, con prevalenze cielo sereno poco nuvoloso sia sabato che domenica e soprattutto temperature diurne ben al di sopra della norma, punte massime di 26-27 gradi nelle zone interne, ma anche lungo la fascia costiera si sta davvero molto bene, ancora a maniche corte. Al primo mattino ovviamente temperature più frizzantine, scendiamo sotto i 20 gradi all'alba. Da segnalare per finire un pochino di vento che si fa ancora sentire nella penisola salentina. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Eleanor!
9: Dal capolavoro di Jane Austen.
10: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
9: Due sorelle, due modi diversi di amare.
10: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
9: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
11: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
12: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
11: Ogni possibilità inizia con un passo.
12: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
13: Questo cammino dobbiamo completarlo.
11: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

un interprete, una grande cantante che con questa canzone scrive una propria lettera d'amore per la sua città natale, un viaggio intimo tra i ricordi del passato e le speranze per il futuro. Dimenticavo, la sua città natale è Manchester. Disco novità, Lucene con Tip Street.

0: disco novità, Lucene con Tib Street. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Vibra, internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
3: Radio Idea.

0: Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana ancora di stampo estivo in tutta Italia e quindi anche in Puglia, con prevalenze cielo sereno poco nuvoloso sia sabato che domenica e soprattutto temperature diurne ben al di sopra della norma, punte massime di 26-27 gradi nelle zone interne, ma anche lungo la fascia costiera si sta davvero molto bene, ancora a maniche corte. Al primo mattino ovviamente temperature più frizzantine, scendiamo sotto i 20 gradi all'alba. Da segnalare per finire un pochino di vento che si fa ancora sentire nella penisola salentina. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 13. Ora
1: esatta. La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miliedi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

io. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: È sabato 3 ottobre 2026. La chiesa ricorda San Dionigi, Santa Candida, San Gerardo e Sant'Edmondo. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: l'uomo che sposta le montagne comincia portando via i sassi più piccoli. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 52 a.C., nella battaglia di Alesia, i Galli, guidati da Vercingetorige, si arrendevano a Giulio Cesare. 800 anni fa, nel 1226, durante la notte moriva San Francesco d'Assisi. L'evento veniva registrato al 4 ottobre perché nel Medioevo il nuovo giorno si considerava iniziato al tramonto del giorno precedente. Nel 1839, inaugurazione per la Portici Napoli, la prima ferrovia italiana. I 7 chilometri del tragitto erano percorsi in 9 minuti e mezzo. Nel 1909 si fondava la squadra di calcio del Bologna. Nel 1935, 110.000 soldati italiani al comando del generale Emilio De Bono invadevano l'Etiopia. E nel 1952 la Gran Bretagna diventava la terza potenza mondiale a disporre di armi atomiche. 50 anni fa, nel 1976, andava in onda la prima puntata di Domenica In, il programma condotto da Corrado con Dora Moroni, nato per intrattenere alla televisione gli italiani rallentati dalla crisi petrolifera. Nel 1990 veniva proclamata la riunificazione della Germania, divisa nel dopoguerra quando una parte era passata sotto il controllo sovietico. Nel 2003 l'Italia approvava la riforma delle pensioni, fissando a 40 anni di contributi e 65 anni di età per gli uomini, 60 per le donne, il requisito minimo di accesso. E nel 2023 Jannik Sinner raggiungeva il quarto posto nella classifica ATP di tennis, eguagliando il miglior risultato italiano fissato 47 anni prima da Adriano Panatta. Attualmente è al primo posto. Sono nati il 3 ottobre, nel 1716 il matematico e fisico Giovanni Battista Beccaria, nel 1858 l'attrice Eleonora Duse, nel 1938 il pugile campione mondiale Sandro Mazzinghi, nel 1941 il pilota automobilistico e conduttore TV Andrea De Adamic e nel 1952 il magistrato vittima della mafia Rosario Livatino. Nascevano oggi anche l'attrice e ballerina Carmen Russo, nel 1959, la conduttrice TV e attrice Elisabetta Ferracini, nel 1968, il calciatore Zlatan Ibrahimovic, nel 1981, e il conduttore TV Stefano De Martino, nato in questo giorno, nel 1989. Anche per il 3 ottobre 2026 la nostra panoramica è terminata. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li trovate come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
3: Radio Idea.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

0: Sono le 15.
1: Ora esatta.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: What?

0: your grandma's coat.
1: Almanacco del giorno.
2: Sabato 3 ottobre, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi il sole è sorto alle 7.09, tramonterà alle 18.48. La chiesa ricorda San Gerardo di Brogne, abate benedettino belga del X secolo, riformatore della vita monastica e patrono dei vignaioli nell'area delle Fiandre. Si festeggia inoltre San Candido, martire della Legione Tebea. Un augurio speciale a tutti coloro che portano questi nomi. E questa sera, la vigilia della solennità del patrono d'Italia, la famiglia francescana celebra il transito di San Francesco ad Assisi. In tutte le comunità francescane del mondo si rievocano le ultime vie di vita del poverello salito al cielo nella notte tra il 3 e il 4 ottobre, dopo aver intonato il cantico delle creature. Era l'anno 1226. Il nostro viaggio poi ci porta proprio nel 1839. Viene inaugurata la prima linea ferroviaria italiana, la Napoli-Portici, lunga poco più di 7 km e percorsa dalla leggendaria locomotiva Vesuvio. Nel 1990 la Germania celebra la riunificazione, la Repubblica Democratica Tedesca si dissolve ed entra a far parte della Repubblica Federale Tedesca, ponendo fine alla divisione del paese. Nel 2013 un tragico naufragio al largo delle coste di Lampedusa provoca la morte di 368 migranti. La data è diventata in Italia la Giornata Nazionale della Memoria e dell'Accoglienza. Sono nati oggi Louis Aragon, poeta e scrittore francese tra i padri del surrealismo, Steve Ray Vaughan, leggendario chitarrista e cantatore blues statunitense, Zlatan Ibrahimovic, celebre ex calciatore svedese e dirigente sportivo, Claudio Pizarro, ex attaccante peruviano tra i marcatori più prolifici della Bundesliga, Gwen Stefani, cantautrice, attrice e stilista statunitense, voce dei No Doubt, ma brava anche come solista. Buona giornata, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
1: Almanacco del giorno.
3: Radio Idea.

un interprete, una grande cantante che con questa canzone scrive una propria lettera d'amore per la sua città natale, un viaggio intimo tra i ricordi del passato e le speranze per il futuro. Dimenticavo, la sua città natale è Manchester. Disco novità, Lucene con Tip Street.

0: Disco novità, Lucen con Tib Street.
1: Disco novità.
2: Gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
3: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Perché

0: passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
1: Due sorelle, due modi diversi di amare.
0: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
1: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
0: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Radio Idea.

0: Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo ancora più estive che autunnali in Puglia, così come in gran parte d'Italia, a parte un po' di vento che si fa sentire nel Salento, ma non particolarmente intenso. Per il resto poco da segnalare, cielo sereno o poco nuvoloso e temperature diurne che arrivano a toccare anche i 26-27 gradi. Sarà così anche questa domenica, però attenzione, settimana prossima situazione che comincia un po' a cambiare. Nella prima parte della settimana si tratta solo di un po' più di variabilità, però con qualche nuvole e magari anche le prime gocce di pioggia, seconda parte della settimana anche con un calo delle temperature. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
2: Radio Idea.

0: Sono le 17 e un minuto. Ora esatta.
1: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.
3: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di sabato 3 ottobre. Ariete, una giornata che vi invita a rallentare prima di prendere una decisione importante. In famiglia potreste dover gestire esigenze diverse dalle vostre. Toro, avete bisogno di sentirvi a vostro agio e oggi sapete bene come crearvi il vostro spazio. In amore, Venere favorisce complicità e sensualità. Gemelli, la vostra mente corre veloce, ma il cuore oggi procede con un ritmo diverso. In amore potreste scoprire che dietro una battuta si nasconda un bisogno affettivo più profondo.

0: Per conoscervi meglio, Scorpione, Venere e Mercurio nel vostro segno rendono intense intuizioni e sentimenti. Sul lavoro avete fiuto per capire cosa si muove dietro le quinte. Sagittario, una giornata nella quale potreste avere bisogno di staccare dalle responsabilità e recuperare entusiasmo. In amore una persona potrebbe cercare la vostra attenzione in modo diretto. Capricorno, la luna vi mette davanti a emozioni che normalmente preferite tenere sotto controllo. In amore una persona potrebbe aspettarsi da voi maggiore presenza. Acquario, avete voglia di libertà, ma l'atmosfera della giornata vi porta verso legami, famiglie e sentimenti. In amore non scappate davanti a una conversazione importante. Pesci, la luna in Cancro parla una lingua che conoscete bene. Emozioni, ricordi e desiderio di sentirvi compresi. Un incontro può risvegliare emozioni che credevate ormai superate. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo ancora più estive che autunnali in Puglia, così come in gran parte d'Italia, a parte un po' di vento che si fa sentire nel Salento, ma non particolarmente intenso. Per il resto poco da segnalare, cielo sereno o poco nuvoloso e temperature diurne che arrivano a toccare anche i 26-27 gradi. Sarà così anche questa domenica, però attenzione, settimana prossima situazione che comincia un po' a cambiare. Nella prima parte della settimana si tratta solo di un po' più di variabilità, però con qualche nuvole e magari anche le prime gocce di pioggia, seconda parte della settimana anche con un calo delle temperature. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 17 e 59 minuti.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: chi vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Idea News Magazine.
2: È il momento dell'attualità, del commento di quello che sta accadendo a livello internazionale e oggi commentiamo la notizia pubblicata recentemente da Il Mundo secondo cui sarebbero possibili e imminenti degli attacchi russi a Italia, Spagna e Francia. Il commento e l'analisi è affidata oggi a Marco Della Luna, avvocato a cui diamo il benvenuto. Grazie per essere con noi. Dunque, come possiamo analizzare questa notizia?
3: È una notizia molto singolare per la sua struttura. Noi abbiamo un rispettabilissimo, almeno in teoria, giornale, il Mundo, che dice: una fonte di cui non possiamo fare il nome, vicina a qualcuno nel Ministero della Difesa lituano, ci ha detto che Ratliff, un direttore della CIA, di ritorno del suo misterioso viaggio a Mosca, si è fermato in Lituania e ha detto al governo lituano, tra le altre cose, che la Russia si preparerebbe a eseguire attacchi in funzione politica, cioè di preavviso elettorale, o alla Spagna, o alla Francia, o all'Italia, in quanto paesi che avranno una campagna elettorale nel prossimo anno. Ora, questo è un modo di dare le notizie, o le pseudo notizie, è veramente inaccettabile per un giornalista serio. E mi fa pensare al fatto che ormai è rinoto, anzi è ufficiale, che ci sono nei principali giornali e telegiornali del mainstream giornalisti pagati al soldo della Commissione europea e di altre, diciamo, centrali di influenzamento dell'opinione, e pagati per dare un certo orientamento all'opinione pubblica. La notizia, o pseudo notizia, non ha alcuna base di verificabilità. È quella che in inglese si chiamerebbe Chinese whispers, cioè un passaparola distorto. In se stessa l'operazione paventata del lancio di droni Gerbera è possibile, lancio dalle navi, hanno un raggio operativo di circa 600 km, un carico utile di 4-5 kg e potrebbero colpire qualche infrastruttura o anche qualche città, qualche fabbrica in uno dei tre paesi a mediterranei suddetti. Però perché solo questi tre paesi e non anche il Regno Unito e la Germania, che pure hanno elezioni importanti in arrivo e una situazione politica instabile? Ma soprattutto vorrei far presente che è dubbia la possibile utilità per la Russia di un simile attacco, perché porterebbe discredito alla Russia, la farebbe apparire nella luce morale peggiore agli elettorati di questi paesi. L'attacco ipotizzato con droni da bordo di alcune navi mercantili, peraltro, sarebbe anche rientrante nella plausible deniability, cioè sarebbe difficile provare da parte, diciamo, anti-russa, è facile negare da parte russa che si tratti di un attacco russo. Si dice anche che la scelta di questi piccoli droni, capaci di arrecare minimi danni, sarebbe dovuta alla soglia dell'articolo 5 della NATO, cioè un attacco di queste dimensioni non sarebbe sufficiente a far scattare l'articolo 5, ossia il vincolo per gli altri paesi NATO di difendere il paese attaccato e prendere iniziative belliche contro il paese attaccante. Ora, questa è una balla. Bisogna chiarire che la NATO, e l'articolo 5 in particolare, sin dall'inizio, sin dal 1949, sono una vera e propria truffa ai danni dei paesi europei, perché l'articolo 5 non dice affatto che i paesi membri della NATO siano tenuti a entrare in guerra al fianco di un paese attaccato che sia membro della NATO. L'articolo 5 dice che ogni paese diverso da quello attaccato interverrà come ritiene opportuno. Quindi può anche intervenire semplicemente mandando aiuti sanitari. E in ogni caso non è vincolato a partecipare alla guerra, può anche sostanzialmente abbandonare il paese aggredito. Cioè, questa clausola serviva agli Stati Uniti per tenere delle basi in Europa e soprattutto in Italia, per indurre gli stati alleati satellite a comprare armi di produzione statunitense e per scaricare su di loro parte dei costi e dei rischi della presenza imperiale degli Stati Uniti nel mondo,
2: quindi sono
3: nell'area europea e mediterranea.
2: Quindi sono tanti gli interrogativi che riguardano questa situazione. Naturalmente noi continueremo a seguire gli eventi. Oggi ringraziamo l'avvocato Marco Della Luna per averci aiutato a leggere e interpretare queste situazioni. Grazie.
3: Prego, arrivederci.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante? Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

Ben, un interprete, una grande cantante, che con questa canzone scrive una propria lettera d'amore per la sua città natale. Un viaggio intimo tra i ricordi del passato e le speranze per il futuro. Dimenticavo, la sua città natale è Manchester. Disco novità, Lucene con Tip Street.

0: Disco novità, Lucen con Tib Street.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: WebFi, Internet Company, Internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.
4: Radio Idea.

Radio Idea. Do you remember, baby?

0: Sono le 19 e un minuto. Ora esatta.
1: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

Radio Idea.

banca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

io ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla.

0: Gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Eleanor!
9: Dal capolavoro di Jane Austen.
10: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
9: Due sorelle, due modi diversi di amare.
10: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
9: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
11: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
12: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
11: Ogni possibilità inizia con un passo.
12: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
13: Questo cammino dobbiamo completarlo.
11: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
2: Radio Idea.

0: Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo ancora più estive che autunnali in Puglia, così come in gran parte Italia, a parte un po' di vento che si fa sentire nel Salento, ma non particolarmente intenso. Per il resto poco da segnalare, cielo sereno o poco nuvoloso e temperature diurne che arrivano a toccare anche i 26-27 gradi. Sarà così anche questa domenica, però attenzione, settimana prossima situazione che comincia un po' a cambiare. Nella prima parte della settimana si tratta solo di un po' più di variabilità, però con qualche nuvole e magari anche le prime gocce di pioggia, seconda parte della settimana anche con un calo delle temperature. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Ora esatta. Radio Idea.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

rispetto dopo tutto. Tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222 013.
2: Radio Idea.

0: Sono le 21.
1: Ora esatta.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

Sen, un interprete, una grande cantante, che con questa canzone scrive una propria lettera d'amore per la sua città natale. Un viaggio intimo tra i ricordi del passato e le speranze per il futuro. Dimenticavo, la sua città natale è Manchester. Disco novità, Lucien con Tip Street.

0: disco novità, Lucene con Tip Street.
1: Disco novità.
2: Gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
3: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

sangue. Radio Idea.

Radio Idea.

0: Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo ancora più estive che autunnali in Puglia, così come in gran parte d'Italia, a parte un po' di vento che si fa sentire nel Salento, ma non particolarmente intenso. Per il resto poco da segnalare, cielo sereno o poco nuvoloso e temperature diurne che arrivano a toccare anche i 26-27 gradi. Sarà così anche questa domenica, però attenzione, settimana prossima situazione che comincia un po' a cambiare. Nella prima parte della settimana si tratta solo di un po' più di variabilità, però con qualche nuvola e magari anche le prime gocce di pioggia, seconda parte della settimana anche con un calo delle temperature. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Radio Idea.

varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

buio, ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 4 ottobre. Ariete, la domenica vi invita a recuperare un po' di tranquillità dopo giorni molto movimentati. Dedicate qualche ora a ciò che vi fa sentire davvero a casa. Toro, avete voglia di cose semplici e piacevoli, ma una persona potrebbe coinvolgervi in un programma diverso dal previsto. In amore, la giornata favorisce la sensualità. Gemelli, oggi avete bisogno di alternare movimento e pause. Una telefonata può portarvi una notizia curiosa o riaccendere un rapporto che si era raffreddato. Cancro, la luna continua a regalarvi una particolare sensibilità e vi permette di capire al volo ciò che accade intorno a voi. Ascoltate il vostro intuito prima di seguire i consigli degli altri. Leone, Marte continua a darvi energia, ma oggi il modo migliore per utilizzarla è dedicarla a qualcosa che vi appassiona davvero. Dovete fare una sorpresa a chi amate. Vergine, una domenica adatta a rimettere ordine non soltanto nelle cose, ma anche nei pensieri. Potreste avere un'illuminazione su una questione che vi tormentava. Bilancia, il sole nel vostro segno vi spinge a pensare maggiormente a voi stessi, mentre la luna richiama l'attenzione sugli affetti. Se potete, regalatevi un momento tutto per voi. Scorpione, Venere nel vostro segno continua ad aumentare fascino e intensità. Oggi potreste essere più selettivi e desiderosi di capire chi avete veramente davanti. Sagittario, avete bisogno di respirare aria nuova, anche senza allontanarvi troppo. Accettate un invito che normalmente rifiutereste. Capricorno, la giornata porta l'attenzione sui rapporti più stretti e vi ricorda che anche chi appare forte ha bisogno di sentirsi compreso. In amore, una vostra apertura può cambiare tutto. Acquario, sul lavoro e nelle questioni pratiche, lasciate perdere ciò che può aspettare. Spegnete il telefono per qualche ora e dedicatevi alle persone care. Pesci, la luna in Cancro crea un'atmosfera che vi permette di esprimere emozioni senza sentirvi troppo esposti. Scegliete una musica che vi ricorda un momento felice. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.

0: È l'una e due minuti.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.
3: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: È 1:59.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.